3 o'clock kumgungudlo 47.6 FM ngenze kanje qale ngifuna ukuvala le mesisivala sivale kahle.